sorti le ferrocchiarde. Sa in che se parta lembranza, chiama un scherda, ti guarda.